0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: A quanti patiranno ingiustizia? Geni viventi nella storia. Ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona distria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.